0: Mi coppetta non mi tocco, il gioco non lo so io pro, ma più tangherò che fa male, non con il grotto, e stiamo in la banata, al gioco che viene, la pepita d'oro, che è un mazzadoro, con più la passione, quando trabajando, viene il coglio rojo, e taglio da troco, come mi sentio, al gioco che viene, la pepita d'oro, che è un mazzadoro, con più la passione, quando trabajando, viene il coglio rojo, e taglio da troco, come mi sentio. De la barriguilla, en largas orejas, con mil compañeras, y esto me ofrece, con estos bigotes, que la tierra virgen, al noble paisaje del cielo posee.
1: Muy bien, Clarito, esta cadena me había sido feo, ¿eh?